0: settimana.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri. Confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria, in Campania e Calabria in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Omnibus. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2-7 su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2-7. Queste le breaking news di TGcom24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidi ed estorsioni ai danni di imprenditori. A Foggia eseguite in tutto 21 misure cautelari in 3 operazioni contro la cosiddetta società foggiana. Tra gli arrestati anche 2 presunti componenti del comando responsabile nel 2017 del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena e il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno avvenuto lo scorso anno a Foggia. Il procuratore nazionale antimafia Melillo ha parlato di situazioni più grave rispetto a Sicilia e Calabria. A Brindisi un agente di polizia è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato nel centro di permanenza per i rimpatri di Restinco. Ad appiccare le fiamme, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di nazionalità tunisina, ospite della struttura, che avrebbe dato fuoco a un materasso. La Puglia si dota di un'interfaccia interattiva per misurare le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'analisi dei dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura, Silvia Miglietta.
4: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni. È un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
3: Esito positivo per il test operativo al Pala Voitila di Martina Franca, una delle strutture candidate a ospitare le gare dei giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altre città pugliesi. Il palazzetto ha ospitato i campionati italiani di lotta under 13. Massima attenzione all'accesso di atleti, tecnici e spettatori. Nei prossimi mesi previsti ulteriori test. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri. Confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria, in Campania e Calabria in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Omnibus. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2-7 su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2-7. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidi ed estorsioni ai danni di imprenditori. A Foggia eseguite in tutto 21 misure cautelari in 3 operazioni contro la cosiddetta società foggiana. Tra gli arrestati anche 2 presunti componenti del comando responsabile nel 2017 del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena e il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno avvenuto lo scorso anno a Foggia. Il procuratore nazionale antimafia Melillo ha parlato di situazioni più grave rispetto a Sicilia e Calabria. A Brindisi un agente di polizia è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato nel centro di permanenza per i rimpatri di Restinco. Ad appiccare le fiamme, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di nazionalità tunisina, ospite della struttura, che avrebbe dato fuoco a un materasso. La Puglia si dota di un'interfaccia interattiva per misurare le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'analisi dei dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura, Silvia Miglietta.
3: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale e la presenza delle donne nelle istituzioni. È un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
2: Esito positivo per il test operativo al Pala Voitilla di Martina Franca, una delle strutture candidate a ospitare le gare dei giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altre città pugliesi. Il palazzetto ha ospitato i campionati italiani di lotta under 13. Massima attenzione all'accesso di atleti, tecnici e spettatori. Nei prossimi mesi previsti ulteriori test. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

dibattito. Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri, confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria, in Campania e Calabria in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Omnibus. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2-7 su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2-7. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidi ed estorsioni ai danni di imprenditori. A Foggia eseguite in tutto 21 misure cautelari in 3 operazioni contro la cosiddetta società foggiana. Tra gli arrestati anche 2 presunti componenti del comando responsabile nel 2017 del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena e il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno avvenuto lo scorso anno a Foggia. Il procuratore nazionale antimafia Melillo ha parlato di situazioni più grave rispetto a Sicilia e Calabria. A Brindisi un agente di polizia è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato nel centro di permanenza per i rimpatri di Restinco. Ad appiccare le fiamme, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di nazionalità tunisina, ospite della struttura, che avrebbe dato fuoco a un materasso. La Puglia si dota di un'interfaccia interattiva per misurare le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'analisi dei dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura, Silvia Miglietta.
3: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni. È un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
2: Esito positivo per il test operativo al Pala Voitilla di Martina Franca, una delle strutture candidate a ospitare le gare dei giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altre città pugliesi. Il palazzetto ha ospitato i campionati italiani di lotta under 13. Massima attenzione all'accesso di atleti, tecnici e spettatori. Nei prossimi mesi previsti ulteriori test. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri, confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria, in Campania e Calabria in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Omnius. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2-7 su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2-7. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidi ed estorsioni ai danni di imprenditori. A Foggia eseguite in tutto 21 misure cautelari in 3 operazioni contro la cosiddetta società foggiana. Tra gli arrestati anche 2 presunti componenti del comando responsabile nel 2017 del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena e il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno avvenuto lo scorso anno a Foggia. Il procuratore nazionale antimafia Melillo ha parlato di situazioni più grave rispetto a Sicilia e Calabria. A Brindisi un agente di polizia è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato nel centro di permanenza per i rimpatri di Restinco. Ad appiccare le fiamme, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di nazionalità tunisina, ospite della struttura, che avrebbe dato fuoco a un materasso. La Puglia si dota di un'interfaccia interattiva per misurare le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'analisi dei dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura, Silvia Miglietta.
3: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni e un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
2: Esito positivo per il test operativo al Pala Voitilla di Martina Franca, una delle strutture candidate a ospitare le gare dei giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altre città pugliesi. Il palazzetto ha ospitato i campionati italiani di lotta under 13. Massima attenzione all'accesso di atleti, tecnici e spettatori. Nei prossimi mesi previsti ulteriori test. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri, confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria, in Campania e Calabria in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Omnibus. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2-7 su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2-7. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidi ed estorsioni ai danni di imprenditori. A Foggia eseguite in tutto 21 misure cautelari in 3 operazioni contro la cosiddetta società foggiana. Tra gli arrestati anche 2 presunti componenti del comando responsabile nel 2017 del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena e il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno avvenuto lo scorso anno a Foggia. Il procuratore nazionale antimafia Melillo ha parlato di situazioni più grave rispetto a Sicilia e Calabria. A Brindisi un agente di polizia è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato nel centro di permanenza per i rimpatri di Restinco. Ad appiccare le fiamme, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di nazionalità tunisina, ospite della struttura, che avrebbe dato fuoco a un materasso. La Puglia si dota di un'interfaccia interattiva per misurare le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'analisi dei dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura, Silvia Miglietta.
4: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni. È un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
3: Esito positivo per il test operativo al Pala Voitilla di Martina Franca, una delle strutture candidate a ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altre città pugliesi. Il palazzetto ha ospitato i campionati italiani di lotta under 13. Massima attenzione all'accesso di atleti, tecnici e spettatori. Nei prossimi mesi previsti ulteriori test. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: sei una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

0: solo l'amore.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri, confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria, in Campania e Calabria in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Omnibus. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2 set su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidi ed estorsioni ai danni di imprenditori. A Foggia eseguite in tutto 21 misure cautelari in 3 operazioni contro la cosiddetta società foggiana. Tra gli arrestati anche 2 presunti componenti del comando responsabile nel 2017 del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena e il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno avvenuto lo scorso anno a Foggia. Il procuratore nazionale antimafia Melillo ha parlato di situazione più grave rispetto a Sicilia e Calabria. A Brindisi un agente di polizia è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato nel centro di permanenza per i rimpatri di Restinco. Ad appiccare le fiamme, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di nazionalità tunisina, ospite della struttura, che avrebbe dato fuoco a un materasso. La Puglia si dota di un'interfaccia interattiva per misurare le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'analisi dei dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura, Silvia Miglietta.
4: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni. È un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
3: Esito positivo per il test operativo al Pala Voitila di Martina Franca, una delle strutture candidate a ospitare le gare dei giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altre città pugliesi. Il palazzetto ha ospitato i campionati italiani di lotta under 13. Massima attenzione all'accesso di atleti, tecnici e spettatori. Nei prossimi mesi previsti ulteriori test. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: miri della nostra età.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa di azioni militari. Lo riferisce la CNN. Perentorio Galibaf che su Ex scrive: non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio diffusione è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della cultura. A Taranto, svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso sabato a calci e pugni. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 i colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco, spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popering e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darder e Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'omicidio a Taranto del bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali. L'uomo sarebbe stato ucciso per futili motivi da un gruppo composto da un 20enne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. La polizia ha fermato 4 di loro, mentre un altro minorenne è ricercato. Secondo gli inquirenti, Sako sarebbe stato accerchiato dal gruppo durante una lite e poi colpito a morte. Un 15enne avrebbe sferrato i fendenti fatali con un coltello o un cacciavite. La Puglia si dota di un cruscotto interattivo per misurare in modo scientifico e costante le disuguaglianze di genere sul territorio attraverso l'analisi di dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura Silvia Miglietta.
4: Un lavoro ancora importante da perseguire, che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni. È un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
3: Calcio Serie C, si giocheranno domani le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 è in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata. Alle 21 in campo Potenza e Campobasso. All'andata i lucani hanno vinto per 3-0. Tennis, impresa per il pugliese Andrea Pellegrino, qualificatosi per la prima volta agli ottavi di finale degli internazionali di Roma, dove sfiderà il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista nato a Bisceglie ha battuto in 2 set lo statunitense Francis Tiafoe. Sinner ha superato l'australiano Alexei Popilin. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump sta valutando più seriamente una ripresa delle ostilità in Iran. Lo riferisce la CNN dopo che il presidente americano ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate. Ieri ha paragonato la tregua ad un paziente in terapia intensiva. Emergenza antivirus, circolare del Ministero della Salute che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se, sottolinea Dicastero, il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. Altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius. 2 marittimi in isolamento in Campania e Calabria. Negativo il test del paziente veneto che ha viaggiato con una delle vittime. 3 uomini e altrettante donne indagati a Ostia per torture e sequestri. I carabinieri hanno scoperto una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone con denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il giallo della donna e dei 2 figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono persi le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'omicidio a Taranto del bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali. L'uomo sarebbe stato ucciso per futili motivi da un gruppo composto da un 20enne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. La polizia ha fermato 4 di loro, mentre un altro minorenne è ricercato. Secondo gli inquirenti, Sako sarebbe stato accerchiato dal gruppo durante una lite e poi colpito a morte. Un 15enne avrebbe sferrato i fendenti fatali con un coltello o un cacciavite. La Puglia si dota di un cruscotto interattivo per misurare in modo scientifico e costante le disuguaglianze di genere sul territorio attraverso l'analisi di dati. Sentiamo l'assessora regionale alla cultura Silvia Miglietta.
3: Un lavoro ancora importante da perseguire che riguarda la parità salariale, la presenza delle donne nelle istituzioni e un lavoro che continueremo a coordinare anche con le altre istituzioni.
2: Calcio Serie C, si giocheranno domani le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 è in programma Renate Casarano con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata. Alle 21 in campo Potenza e Campobasso. All'andata i lucani hanno vinto per 3-0. Tennis, impresa per il pugliese Andrea Pellegrino, qualificatosi per la prima volta agli ottavi di finale degli internazionali di Roma, dove sfiderà il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista nato a Bisceglie ha battuto in 2 set lo statunitense Francis Tiafo. Sinner ha superato l'australiano Alexei Popirin. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Massima cautela in Italia per l'antivirus. Due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Test negativo per la persona in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius. Uno spagnolo, uno statunitense e una francese. Quest'ultima grave. Trump vede i vertici delle forze armate e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Teheran minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di nuovo attacco americano. 90 interventi dei vigili del fuoco in Veneto a causa del forte maltempo che sta interessando la regione. Particolarmente colpita Verona, dove vento e pioggia hanno abbattuto alberi e scoperchiato tetti. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante la rimozione di un ramo. Sequestri di persona, torture e bombe carta. I carabinieri hanno eseguito 6 misure cautelari ai danni di una banda che seminava il terrore sul litorale romano. La spirale di violenza sarebbe partita dalla sparizione di un borsone contenente denaro e orologi per un valore di oltre 1 milione. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus nel Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. È quanto emerge dall'ultimo report dell'UNICEF. Il 23% vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Non si fermano gli assalti ai bancomat e postamat in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. Due forti boati hanno svegliato i residenti del centro cittadino ad agire, almeno 3 persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini e i rilievi della polizia. Avrebbe confessato e fatto ritrovare l'arma del delitto il 15enne che sabato all'alba a Taranto avrebbe ucciso Bakary Sako, bracciante 35enne originario del Mali. L'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate dopo essere stato circondato e aggredito da un gruppo di 5 giovanissimi, un 20enne e 4 minori, tra cui il 15enne che ha confessato. Sono tutti indiziati di omicidio aggravato per futili motivi. Giro d'Italia, domani la quinta tappa in Basilicata, un percorso di 204 chilometri che partirà da Lauria e passerà da diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo, Roccanova e Viggiano. Poi la carovana attraverserà Briola e Pignola per arrivare a Potenza città. Calcio, Serie C, si giocheranno domani le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 è in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata. Alle 21 in campo Potenza e Campobasso. All'andata i Lucani hanno vinto per 3-0. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: ragazzi. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni, condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43 accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, il derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini e Rani. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Avrebbe confessato e fatto ritrovare l'arma del delitto, un coltello. Il 15enne che sabato all'alba a Taranto avrebbe ucciso Bakary Sako, bracciante di 35 anni originario del Mali. L'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate dopo essere stato circondato e aggredito da un gruppo di 5 giovanissimi, un 20enne e 4 minori, tra cui il 15enne che ha confessato. Sono tutti indiziati di omicidio aggravato per futili motivi. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno della struttura. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. Solidarietà, prevenzione e sport tornano protagonisti a Bari con la 20esima edizione della Race for the Cure, in programma dal 15 al 17 maggio e organizzata da Come in Italia per sostenere la lotta contro i tumori al seno. Domenica la gara con percorsi da 2, 5 e 10 chilometri in Piazza Libertà ci sarà il Villaggio della Salute con visite mediche gratuite. Baby Ciceroni al Matta, Museo Archeologico di Taranto, il 15 e 16 maggio. A guidare le famiglie e i visitatori saranno 236 studenti dell'Istituto Comprensivo Volta di Taranto. Si tratta di alunni tra i 10 e i 12 anni. L'iniziativa rientra nel progetto Archeo Bimbi 2026. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni, condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43 accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, il derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Avrebbe confessato e fatto ritrovare l'arma del delitto, un coltello. Il quindicenne che sabato all'alba a Taranto avrebbe ucciso Bakary Sako, bracciante di 35 anni originario del Mali. L'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate dopo essere stato circondato e aggredito da un gruppo di 5 giovanissimi, un ventenne e 4 minori, tra cui il quindicenne che ha confessato. Sono tutti indiziati di omicidio aggravato per futili motivi. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno della struttura. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. Solidarietà, prevenzione e sport tornano protagonisti a Bari con la 20ª edizione della Race for the Cure, in programma dal 15 al 17 maggio e organizzata da Comen Italia per sostenere la lotta contro i tumori al seno. Domenica la gara con percorsi da 2, 5 e 10 chilometri. In piazza Libertà ci sarà il Villaggio della Salute con visite mediche gratuite. Baby Ciceroni al Matta, Museo Archeologico di Taranto, il 15 e 16 maggio. A guidare le famiglie e i visitatori saranno 236 studenti dell'Istituto Comprensivo Volta di Taranto. Si tratta di alunni tra i 10 e i 12 anni. L'iniziativa rientra nel progetto Archeobimbi 2026. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa.

0: trucco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

stavamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Il Parlamento israeliano ha dato il via libera all'istituzione di un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre. Verranno processati circa 300 presunti terroristi. Rischiano la pena di morte in caso di condanna per genocidio, critici gruppi per i diritti umani. Incontro fra Trump e i vertici militari. Il presidente degli Stati Uniti valuta di riprendere i raid sull'Iran, irritato dallo stallo nei negoziati. Teheran non si vuole muovere dal piano in 14 punti presentato a Washington e minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di attacco americano. Sono 11 i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati. Lo rende noto il direttore generale dell'OMS Adhanom, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia basso. In Italia, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto, 2 persone in quarantena in Campania e in Calabria. Nel Ternano è stato bloccato l'uomo di 42 anni accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus. I carabinieri l'hanno catturato in un bar dove è stato riconosciuto dai titolari e da alcuni clienti. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è a Roma per la perizia personologica voluta dai suoi avvocati. I colloqui si protrarranno fino a sera. Con lui la legale Angela Taccia, che ha ribadito l'innocenza del suo assistito. Gli crediamo, manca la pistola fumante. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza da social network, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Von der Leyen annuncia il Digital Fairness Act. Il dibattito sull'età minima per l'accesso alle piattaforme non può più essere ignorato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e postamat in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. 2 forti boati hanno svegliato i residenti ad agire, secondo quanto emerso, almeno 3 persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la 5ª tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Il Parlamento israeliano ha dato il via libera all'istituzione di un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre. Verranno processati circa 300 presunti terroristi. Rischiano la pena di morte in caso di condanna per genocidio, critici gruppi per i diritti umani. Incontro fra Trump e i vertici militari. Il presidente degli Stati Uniti valuta di riprendere i raid sull'Iran, irritato dallo stallo nei negoziati. Teheran non si vuole muovere dal piano in 14 punti presentato a Washington e minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di attacco americano. Sono 11 i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati. Lo rende noto il direttore generale dell'OMS Adhanom, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia basso. In Italia, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto, 2 persone in quarantena in Campania e in Calabria. Nel Ternano è stato bloccato l'uomo di 42 anni accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus. I carabinieri l'hanno catturato in un bar dove è stato riconosciuto dai titolari e da alcuni clienti. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è a Roma per la perizia personologica voluta dai suoi avvocati. I colloqui si protrarranno fino a sera. Con lui la legale Angela Taccia, che ha ribadito l'innocenza del suo assistito. Gli crediamo, manca la pistola fumante. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza da social network, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Von der Leyen annuncia il Digital Fairness Act. Il dibattito sull'età minima per l'accesso alle piattaforme non può più essere ignorato. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e postamat in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. 2 forti boati hanno svegliato i residenti ad agire, secondo quanto emerso, almeno 3 persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la 5ª tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande della

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo. Alzato il livello di allerta nel principio di massima cautela, ma la virologa Capua rassicura: chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma è un virus che difficilmente si trasmette da uomo a uomo. Il rischio di diffusione per l'Italia è prossimo allo zero. Le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così il presidente Mattarella, intervenuto alla celebrazione a Roma della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, ha detto il capo dello Stato. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran avverte: se Washington attacca di nuovo, arricchiremo l'uranio al 90%. Andrea Sempio è a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. A svelarlo è stato il Messaggero. L'indagato, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personale. Electrolux, sciopero davanti ai cancelli a Cerreto d'Esi. 1700 esuberi e stop al sito marchigiano. Tra i dipendenti, scoramento e rabbia. Il ministro Urso ha convocato il tavolo per il 25 maggio. Calcio, l'Inter potrebbe avere a disposizione Thuram per la finale di Coppa Italia in programma domani contro la Lazio. Dopo l'allarme di ieri per un problema muscolare, oggi l'attaccante francese ha svolto l'allenamento coi compagni. Tennis, Musetti KO agli internazionali di Roma. Il carrarese eliminato da Ruud. Ora tocca a Darderi contro Zverev. Dalle 15 il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e postamat in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. Due forti boati hanno svegliato i residenti ad agire. Secondo quanto emerso, almeno tre persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la quinta tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Aggressione shock a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore in pieno centro storico, tra le logge di piazza Mercatale. Appena terminato il turno di lavoro come cameriere. È gravissimo, aveva tentato di difendere una collega dalle molestie di due persone, fermati un 16enne italiano e un uomo di origine sudamericana. Il delitto di Garlasco, non ci sembra che sia saltata fuori la pistola fumante, come da mesi la chiamano. Così l'avvocata Taccia, legale di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Finalmente abbiamo ottenuto gli audio, ha riferito. A Roma Sempio per la perizia personologica, strategia della difesa per ribaltare l'ipotesi di femminicidio. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus, il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il giovane, che si trovava già in quarantena, viene trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma da accertare l'eventuale positività. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Chi sarà condannato per genocidio rischierà la pena di morte. Teheran sta valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi contro l'Iran. Trump incontra i generali per discutere appunto se riprendere l'offensiva. Calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45 per la gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con gli internazionali di tennis al Foro Italico. Lo rende noto la prefettura. Musetti eliminato da Ruud, in campo da Arderi contro Zverev. Derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e posta matti in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. Due forti boati hanno svegliato i residenti ad agire, secondo quanto emerso almeno tre persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la quinta tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Mi chiedo se sei sveglio di già o fare

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Rimana non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui era salita una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una francese, i morti restano 3. Botta e risposta Stati Uniti-Iran, parla Trump, tregua appesa a un filo, Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. Il presidente USA in partenza per la Cina posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuole prolungare la guerra con l'Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne, è in gravissime condizioni. Due fermati, è avvenuto in piazza Mercatale nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato poi portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Uno dei due indagati è minorenne, dinamica da chiarire. Il derby di Roma si giochi lunedì alle 20:45, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR contro la decisione che sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico fuori Musetti, in campo Sinner Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e postamat in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. Due forti boati hanno svegliato i residenti ad agire, secondo quanto emerso almeno 3 persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la quinta tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano, un 25enne calabrese in isolamento. Ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati. Grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni. I video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne e gravissimo, 2 fermati. L'episodio in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Minorenne uno dei 2 indagati. Dinamica da chiarire. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Teheran minaccia Trump, uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di Ari corre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e posta matti in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. 2 forti boati hanno svegliato i residenti ad agire. Secondo quanto emerso, almeno 3 persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la 5ª tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Sì, tu, amaci in un garrien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Parla Trump, tregua appesa a un filo. Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. E minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Il presidente USA, in partenza per la Cina, posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Non si fermano gli assalti ai bancomat e postamat in Puglia. La notte scorsa una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM della filiale Credem nel cuore di Trani. 2 forti boati hanno svegliato i residenti ad agire. Secondo quanto emerso, almeno 3 persone che sono fuggite. Da chiarire se il colpo sia riuscito o meno. In corso le indagini della polizia. Allarme e bomba questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi. La sede è stata evacuata e l'area è stata interdetta al traffico in attesa dell'arrivo degli artificieri per le verifiche. A far scattare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega in ferie avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno dell'edificio. L'uomo è stato individuato e condotto in caserma. La nuova linea ferroviaria Napoli-Bari potrebbe essere pronta entro luglio, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Intanto, per i lavori dal 10 al 30 giugno sarà sospesa la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, previste modifiche per la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Giro d'Italia, domani la 5ª tappa in Basilicata, un percorso di 204 km che partirà da Lauria e passerà per diversi comuni come Castelluccio Superiore, Sant'Arcangelo e Roccanova. Poi la carovana attraverserà Abriola e Pignola per arrivare a Potenza Città. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: passato. Certo, la vita a volte è un po' strana. Mille limoni, una limonata. Porta via tutto, l'amareggiata. Resterà solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
4: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
3: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9% e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nelle Cese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: mai, e vai.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente Trump in partenza per Pechino starebbe valutando ulteriori opzioni militari. Teheran avverte se riprende la guerra arricchimento dell'uranio al 90%. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM sul quale c'era anche la donna poi deceduta per l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. Il giovane resta in isolamento a casa. L'OMS 11 casi confermati. Il delitto di Chiara Poggi per i PM di Pavia Andrea Sempio, nuovo indagato, non passò per caso davanti alla villetta di Garlasco dopo l'omicidio nel 2007. Il suo legale e i nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Il 38enne oggi a Roma per una perizia psicologica. Accoltellato perché ha difeso una collega, gravissimo, un ragazzo di 23 anni. I fatti a Prato la scorsa notte. I due responsabili avrebbero prima molestato la donna, poi tentato di rapinarla. Rintracciati e fermati, uno è minorenne. Sarebbe stato lui a sferrare la coltellata. La crisi della Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo anticipa il ministro Urso. Il colosso di elettrodomestici ha annunciato il taglio di 1700 posti in tutta Italia e la chiusura della fabbrica in provincia di Ancona. Tennis agli internazionali di Roma. Sinner passa ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino in due set. Impresa di Darderi batte Zverev che crolla nel terzo set. Calcio, la Coppa Italia, il presidente Mattarella riceve al Quirinale Lazio e Inter che domani all'Olimpico si contenderanno il trofeo. Giovanni Malagò avrebbe sciolto la riserva, domani mattina presenterà la sua candidatura alla presidenza della FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
4: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
3: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9% e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai arrivati in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezaei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezaei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sull'Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007. La strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie, una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglione e Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
4: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
3: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9% e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nelle Cese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. So.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezaei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezaei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sull'Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007. La strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie e una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglione, Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale. Vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Parlarti.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

piange come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sul Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà